fanciulle. E quale parrucca? Presto la barba? Quale sanguigna? Presto mi è, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Quale parrucca? Presto la barba? Presto mi è. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

son quoi, Figaro quoi, Figaro là, Figaro quoi, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, Figaro su. Quando bellissimo so che nel cuore me ne sto del fattor della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo.